come sexta-feira. Da quanto tempo sei lì? Proprio una brava moglie.

Okay.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
9: La Roccoteca. Dischi, storie e racconti dalle pagine della storia della musica.

1965. Giusto quindi che le giovanissime Dignare fans si aspettassero una bella congrega di giovani musici ammeregani e non gli emuli dei loro nonni. Uno sgomento e un boccheggio che si spengono però non appena i nostri attempati eroi delle sette note partono con le loro prime allegre melodie. Come non fosse passato un giorno da quella furiosa epoca datata 1965, i nostri fanno ruggire i loro strumenti esattamente con la stessa furia di 50 anni prima. E in un attimo lo studio Foce Luganense esplode in danze e pogherecci degni delle migliori occasioni. Eh sì, perché sembreranno pure tu nonno, ma quando attaccano i Sonics non fanno prigionieri, oggi come allora.

Come anche Roll Over Beethoven di Chuck Berry o Good Golly Miss Molly di Little Richards e ancora Walking the Dog, Let the Good Times Roll e mille altri classici provenienti sostanzialmente dal rock and roll degli anni 50 e dei primi 60s sono il bagaglio sonico culturale su cui si fonda la struttura ossea di questo quintetto proveniente da Tacoma, stato di Washington, a un tiro di schioppo da quella Seattle che diverrà celebre decenni più tardi proprio grazie a quelli che possono essere considerati i nipotini dei Sonics. In quella prima metà degli anni 60, confinati nei ristretti metri quadrati di quei garage adibiti a sale prove, da cui poi prenderà proprio il nome quel particolare stile viscerale selvaggio di interpretare il rock and roll, i cinque giovani sonici si distinguono dal resto dei coetanei per una capacità strumentale sopra la media, cosa che fa sì che ogni qualvolta qualche star del rhythm and blues passi in zona venga accompagnata proprio dai Sonics, assunti in qualità di backing band. Bello tutto, bello per i giovanissimi Sonics e bello per gli organizzatori che pagandoli 4 lire se la giocano così al risparmio. Meno bello forse per la

star di turno che si ritrova sul palco accompagnata da 5 selvaggi che interpretano i pezzi chiamati ad accompagnare come se dovessero distruggere la sala. Un esempio su tutti, quello del già citato Little Richard, che durante il suo show in quella di Seattle ad un certo punto smise di cantare per girarsi a guardare completamente basito i 5 delinquenti che lo stavano accompagnando sui suoi pezzi con l'allegra scioltezza di cavernicoli.

Vabbè, bocciati come backing band, i Sonics, con la loro irruenza fuori dal comune, cominciano ad entusiasmare non poco tutta quella fetta di gioventù che non si riconosce nel suono imperante dei giovani Beatles e del Mersey Beat che sta colonizzando gli States. L'approccio sporco, rozzo e selvatico dei Sonics, arricchito da quelle urla che i nostri avevano dichiaratamente rubato proprio a gente come Little Richard, seminano tanto terrore quanto entusiasmo. Testi completamente fuori dall'ortodossia rock and roll, volumi sparati, urla e strepiti e un suono ruvido come non è dato sentirne da praticamente nessuna band in circolazione al tempo. Un suono figlio sì della convinzione di piantare più bordello possibile e riuscire a traslare in sound la più gretta maleducazione possibile, cosa primaria per i cinque giovani dall'attitudine proto-punk un decennio e più prima che il punk esista, ma soprattutto figlio della scarsissima tecnologia a disposizione al tempo. Amplificatori non certo di prima scelta, sparati a volume massimo, un solo microfono per registrare tutta la batteria, urla nel microfono che mandano fuori misura i livelli di registrazione e un sax che ruggisce come dovesse uscire direttamente dalle casse e centrarti sulla geppa. Una commistione di rara incompetenza ed incoscienza che in studio scatenano le ire dei fonici che tentano in qualche maniera di contenere il suono di quello che diventerà poi il primo singolo targato The Sonics. Dopo ore di litigi da una console ormai stracotta e tritata dal suono appena registrato, viene fuori The Witch, il loro primo 45 giri. I DJ e le radio a cui i nostri mandano il singolo sono sconcertati. Non si è mai sentita una cosa tanto rozza e tanto brutale. E soprattutto non si è mai visto qualcuno con tanta faccia tosta da anche solo sperare che qualche stazione radiofonica inserisca questo condensato di quello che per loro è proto-rumore in mezzo alla programmazione tipica delle Top 40s. Alla faccia della tipica lungimiranza dei mestieranti del microfono, quando The Witch finalmente viene trasmessa, la risposta del pubblico è devastante. Valanghe di lettere e telefonate di adolescenti ribaltano le convinzioni di programmi.

Anni ed anni prima dei Sex Pistols con God Save the Queen, sono i Sonics a vedersi manipolare i risultati delle classifiche perché la loro The Witch e la Psycho appena sentita non finiscano al primo posto delle charts, ma si fermino al secondo massimo. Questo nonostante le vendite dei singoli in questione siano decisamente e di gran lunga superiori a quelle dei più blasonati ed innocui concorrenti. L'impatto e la ferocia sciorinati dai Sonics sono troppo per un sistema che si preoccupa di non spaventare le casalinghe, di non turbare i bambini e di non uscire dal binario della radio per famiglie. Nonostante però queste manipolazioni e tentativi censori, i pezzi dei Sonics, con i loro testi surreali e protodemenziali, colpiscono in pieno lo spirito degli adolescenti che ritrovano il luogo e le atmosfere perfette per sfogare tutte le proprie frustrazioni. La nomea della band scavalla i confini regionali ed invade tutti gli Stati Uniti. Nel 1965 non esiste nessuno in grado di evocare cotanta furia. Addirittura Pete Townshend, chitarrista di quegli Who, che ambivano ad essere il gruppo più rumoroso del mondo, durante un'intervista alla Today Show della NBC, non smise praticamente un attimo di citare i Sonics. Questo mentre, poco dopo l'uscita del loro primo album, una manciata di giovani bands cominciava già ad incidere cover dei loro cavalli di battaglia, e questo dopo praticamente poco più di un solo anno di esistenza dei Sonics.

Strychnine è un altro dei brani destinati ad entrare nella leggenda e soprattutto nel repertorio di ogni garage band dalla seconda metà degli anni 60 ai giorni nostri. Un pezzo che va a fare il paio con quell'altra decina di brani autografi che fanno entrare di diritto i Sonics nella storia del rock. Una sequela di scorticanti inni di furia adolescenziale scritti quando i Sonics scoprono che il loro pubblico reagisce in maniera decisamente più selvaggia proprio quando dal vivo piazzano i loro pezzi piuttosto che non quando suonano le loro peraltro sempre super rognose versioni di classici rock and roll altrui e pezzi di successo. Un segno evidente che già da quel 1965 il materiale messo in pista è di caratura nettamente superiore rispetto al resto della nascente scena garage. Se ne accorgono anche tutte quelle band chiamate a dividere il palco con i Sonics durante i numerosi happening musicali itineranti che si tenevano negli anni 60 in tutti gli Stati Uniti. Ma non gente di primo pelo, nomi come Lovin' Spoonful, Kinks, Beach Boys ed altri personaggi destinati a diventare star di prima grandezza. Tutti, indistintamente, ai bordi del palco, rimanevano fulminati dalla furia e dal muro del suono imbastito dai Sonics. Niente raffinatezze, niente accordi ricercati, niente tecnicismi buoni per impressionare il pubblico, solo roba massiccia, sporca e pesante.

Here Are the Sonics, l'album che presenta la furia dei Sonics al mondo, seguito da quel boom che rappresenta l'ultimo ufficiale lascito del suono originario della band. Eh sì, perché nel 1967, dopo poco più di 2 anni, i Sonics stanno già tirando gli ultimi. L'arrivo dell'estate dell'amore, del folk rock e della psichedelia cominciano a disegnare un futuro prossimo nettamente diverso e soprattutto distante dalla ruvida rabbia del primitivo garage rock. I Sonics, che proprio in quel 1967 speravano di poter fare definitivamente il botto con il loro secondo album, si vedono invece relegati all'angolo, mentre un'attitudine completamente diversa prende il sopravvento. Nel momento in cui tutto sembra sbandare, i discografici impongono al gruppo di abbandonare i territori selvaggi per approcciare invece a quel nuovo suono, un suono che però decisamente non appartiene ai Sonics. In studio i tentativi di renderli più morbidi, di farli sfarfalleggiare nelle tinte psichedeliche, ottengono l'unico risultato di snaturare completamente l'anima stessa della band e di mandare per stracci anche i rapporti interpersonali. Quando il risultato di queste session esce sul mercato, si rivela un flop clamoroso. Si sente lontano mille miliardi di miglia che i Sonics stanno suonando qualcosa in cui non credono assolutamente e che non gli appartiene per nulla. Una frana che nel 1968 fa sì che i componenti del gruppo decidano di chiudere definitivamente la baracca. Qualcuno se ne torna al college, qualcun altro finisce a pilotare jet sopra le giungle infuocate del Vietnam, altri a cercarsi un qualsiasi lavoro. Tutto è finito, o almeno così sembra.

È il 1972 quando Lenny Kay, chitarrista di Patti Smith, oltre che scrittore e produttore, mette in piedi Nuggets, probabilmente la più importante antologia discografica dedicata alla scena musicale underground americana degli anni 60. Il nome dei Sonics vi figura come uno dei più importanti in assoluto per definire quell'etica e quell'estetica che nel frattempo sono stati mutuati dal punk, sia esso americano che inglese. Il gruppo viene citato quale fonte di ispirazione da gente come Ramones, The Boys e da buona parte di tutte le bands che spingono su ritmi e distorsori. Non passa molto che esplode a livello planetario un 60s revival che, oltre ad un ripescaggio dei suoni e dei costumi del tempo, vede un vero e proprio saccheggio dei classici firmati Sonics. Pezzi come Cinderella, Strychnine, Boss Hoss e compagnia risuonano su centinaia e centinaia di nuovi dischi nel corso di tutti gli anni 80, in ogni versione possibile ed immaginabile. Dei Sonics si ricomincia a parlare con un'intensità tale da far sembrare che il gruppo sia ancora in circolazione. Un ritorno sugli scudi di questa leggendaria band che impone la ristampa dei loro due dischi, oltre a materiale inedito ramazzato in ogni dove possibile e immaginabile. Quell'approccio sonico ruvido e caustico diventa nuovamente attuale, al punto tale che una nuova generazione di ragazzini con in mano uno strumento si medesima in quell'attitudine completamente anticonformista messa in piedi in maniera del tutto naturale e spontanea 40 anni prima. Il nome dei Sonics esce dalla bocca di gente come Kurt Cobain, Keith Richards, Iggy Pop, Bruce Springsteen, George Harrison, Johnny Rotten e da tutta quella generazione di musicisti grunge provenienti dalla Seattle che da Tacoma stacca solo una cinquantina di chilometri. Alla fine del millennio, il culto sotterraneo dei Sonics non può più rimanere tale.

Anno di grazia 2015, i Sonics ritornano. Plurisettantenni ritornano in una formazione che è praticamente quasi quella originaria. I nostri alfieri del garage punk si rimettono in pista, coscienti che l'avventura creduta terminata in quel lontano 1968 è invece ben lungi dall'essersi estinta. Il perenne interesse, mai sopitosi, verso quella dozzina di canzoni che rappresentano il loro lascito musicale, il continuo riferirsi a quell'attitudine mutuatasi poi nelle sottoculture a divenire a partire dagli anni 70, quel modo di approcciare al suono che negli anni è diventato un vero e proprio modello per svariati generi di rock, fanno sì che la reunion della band sia un gesto obbligato. This is the Sonics è il compendio sonoro di questa rentrée. 12 nuovi brani che suonano quasi paro paro come quelle registrazioni che definirono il suono di una tra le più abrasive band di sempre. Fedeli a quella formula, involontaria sì, ma entrata di prepotenza nel DNA stesso del gruppo, i Sonics riprendono gli stessi strumenti vintage di 50 anni prima e rientrano in studio. E l'effetto è incredibile. Tutto suona esattamente come se il tempo non fosse mai passato e mai, dicasi mai, ti puoi immaginare che dietro tanta energia ci siano quelli che potrebbero essere tranquillamente i tuoi nonni. This is the Sonics sprigiona più energia di tanti prodotti di proto-rocchettari ventenni più interessati alla mise dei loro capelli che a buttar fuori rabbia e veleno come non ci fosse un domani. Insomma, i Sonics, alla faccia dell'età, tornano e danno ancora lezione di furia, classe ed anima rock and roll, facendo dimenticare in due microsecondi, anche alle due giovani fanciulle diciottenni dello show luganense del tempo che fu, di aver davanti i coetanei dei loro antenati.

Eh sì, la voce che coadiuva le urla belluine dei Sonics originari è quella di Eddie Vedder, il frontman dei Pearl Jam, insieme ad altri esponenti di band come Madonna, Alice in Chains, Screaming Trees, Melvins e Soundgarden, si ritrova insieme a loro nel 2016 sul palco dell'Easy Street di Seattle durante il Record Store Day del 2016. Lui e tutti gli altri proprio ad affiancare i 5 impenitenti fulminati padrini del garage rock di Semper et Per Semper, rendendo il tributo e l'omaggio definitivo a quelli che più di tutti hanno contribuito a ridefinire un modo di approcciare al rock and roll assolutamente ribelle ed iconoclasta, completamente addentro al più puro spirito di questa musica. Uno spirito che nel caso dei Sonics è rimasto puro ed incontaminato, tra virgolette, grazie al fatto di essersi sciolti dopo praticamente 3 soli dischi, senza il tempo di venire contaminati da quelle pressioni dell'establishment che hanno finito per snaturare e rendere completamente inoffensivi ed innocui non pochi progetti partiti alla grandissima e finiti a schifio. In questo senso la reputazione dei Sonics è rimasta intatta e per nulla scalfita dall'incedere del tempo, anzi alimentata in continuazione anno dopo anno dalla continua influenza che la loro musica ha avuto su musicisti di ogni estrazione. Senza cercare di cambiare alcunché, senza complicare le cose per voler dimostrare chissà che cosa, senza far sfoggio gratuito di tecnicismi di sorta, i Sonics sono riusciti a preservare anche oggi una spontaneità che può tranquillamente fare invidia a molti. Una spontaneità il cui risultato è che poi ti ritrovi a 70 anni suonati a poterti permettere di suonare come una band di teenagers infoiati. Ma dov'è che si firma per arrivare over 70 con questa piega qua?

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

все, подожди. Я звоню.